0: di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. 7080. Oppure
4: Hey Siri,
3: metti 7080.
4: Metti 7080.
3: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Non sarà facile per niente. È una brutta bestia e va ucciso alla svelta.
0: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
0: 37 70 88 70 80.
6: Vi ringrazio, ti ringrazio, perché ti vedo lì dietro l'Ableton, ho riso, non lo so, a fare sto lavoretto. Bellissimo, veramente, ma mi ha un appagamento totale, guarda, grazie.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: La natura non è un posto da visitare, ma il sentirsi a casa.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Imagine there's
1: no heaven. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Noi che credevamo che la nostra squadra fosse la più forte del

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer,
1: mettiamo subito una cosa in chiaro: io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Io qua, se mi ci metto, tiro fuori tanti di quei reati e vi faccio un culo così.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Aosta, 1972.

0: sembra quasi che vi sia morto il gatto. Avete dimenticato come si ride? Cosa c'è? Vi è forse caduta la lingua?
1: Questa

gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
1: Ti piace la nostra musica?
4: Sì.
1: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: piace la nostra musica?
1: Che meraviglia!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: È incredibile pensare con 7 note quanto si può comporre.
3: E pensi con 21 lettere quanto si può rompere i coglioni?
4: In questo modo ci perderemo in un altro universo. Tutti congelati in un singolo momento. Non avremmo niente.
5: Voi avreste la speranza. E al momento è esattamente quello che non avete.
4: È delirante. Il calcolo da solo necessiterebbe di centinaia di anni.
5: Oh, centinaia di centinaia, ma tranquilli.
6: Ma tranquilli. In realtà ho già iniziato da molto tempo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. La tua personale in macchina del tempo. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Ma va?
2: Sì, caro, ti licenzio e non ti do nemmeno la liquidazione. Dopo, prova a farmi causa, se te sei buon.
1: Allora, mia bella faccia di culo allegro del mio bel datorino di lavoro. Parlo per lei, per tutta la baracca con i burattini.
2: Parla.
1: Ascolti questo bel messaggio in codice.
0: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
4: Ciao 7080, grande radio, siete i numeri uno, siete fantastici. Io sono Guglielmo da Senago. Grande radio, continuate così che siete i numeri uno.
5: Applauso!
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: L'affetto e la tenerezza fanno parte della natura del guerriero della luce, quanto il mangiare, il bere e il piacere del buon combattimento.

0: 70.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
1: In questa differente linea temporale, i Tears for Fears si sciolgono nel 1989, subito dopo la pubblicazione del loro terzo album, The Seeds of Love. Le crescenti tensioni creative tra Roland Orzabal e Kurt Smith portano a una separazione inevitabile. Roland Orzabal intraprende una carriera solistica, pubblicando l'album Tomcats Screaming Outside nel 2001, che, nonostante le critiche positive, non ottiene un significativo successo commerciale. Successivamente si dedica alla produzione musicale, collaborando con artisti emergenti, ma senza raggiungere la notorietà dei tempi passati. Kurt Smith invece si trasferisce negli Stati Uniti e forma la band Mayfield nel 1997. Il loro album omonimo riceve scarsa attenzione, limitandosi a esibizioni in piccoli club. Smith tenta anche la carriera da solista, ma senza riuscire a riconquistare il successo ottenuto con i Tears for Fears.

0: Senza la loro influenza, la scena musicale degli anni 90 e 2000 manca di alcune delle sonorità distintive che il duo aveva introdotto. Brani iconici come Shout ed Everybody Wants to Rule the World diventano semplici ricordi di un passato musicale glorioso, e molti artisti emergenti non trovano in loro la fonte di ispirazione che altrimenti avrebbero rappresentato.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: dal 2004 si vocifera di una possibile reunion per celebrare il 20° anniversario del loro album di debutto, The Hurting. Tuttavia, le divergenze personali rendono impossibile una ricostruzione del duo. La leggenda dei Tears for Fears rimane così confinata agli anni Ottanta, rimanendo un culto per i fan che li hanno amati.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ehi, boomer!
1: Io qua se mi ci metto tiro fuori tanti di quei reati che vi faccio un culo così.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: Su Google scrivi solo 7080. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Bari, 1982.

0: Questa è 7080.it.
1: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
2: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
1: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
2: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
3: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77.
10: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
11: info@planetmedia.it.
10: Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: piace la nostra musica?
1: Andiamo, non è vero.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, no, non lo so.
2: Mio Dio, guardate.
3: La portaerei americana USS Nimitz entra in una tempesta magnetica che la trasporta poche ore prima dell'attacco giapponese a Pearl Harbor. Se intervenisse, potrebbe cambiare il corso della storia.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Pop

8080.it ha presentato Pop Up, il meglio del pop anni 70-80. 70-80.it, il mood degli anni 70 e 80.

0: millennial usare le faccine per commentare i messaggi e boomer confondere le faccine, usare quella sbagliata e farsi regolarmente delle figure di merda.
1: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
4: Un grande ricordo scolastico dell'anno 82-83, la professoressa di musica che tutti in coro ci faceva cantare Words Don't Come Easy to Me, e poi la suonavamo anche col flauto.

70.it 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 Minutes of Space Disco, selected by 7080. Una produzione K-Vox.
1: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: 9080.it. Siamo noi, Bandiera Gialla. Hey Boomer!
1: Ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito, eh?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh nonno, stai calmino, su che ti sale la pressione, dai.

0: soltanto la sera, prima di addormentarmi, ho delle immagini in bianco e nero della mia vita passata. Vado a riguardare delle fotografie di quando ero più sbarbato. Avevo dei capelli biondi, lunghi, in cashmere. Giravo per Milano, facevo anche il figo, sembravo Sandy Martin. People from Ibiza. Mettevo la testa fuori il finestrino. What you want the land. Lo faccio adesso, mi viene la sinusite per 25 giorni.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
4: lexmcl.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Chiedo scusa, non credevo fosse un problema.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma scusami se ogni cosa è un problema.
2: Ti è mai venuto in mente che alcune di queste scimmie un po' più evolute costruiscono bombe come espediente per sopravvivere? Che da qualche parte sul pianeta ci sono altre scimmie ancora più evolute che ci polverizzerebbero se pensassero di poter restare impunite?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: Come? Si spieghi meglio.
1: Conducente di autobus. E il traviere? È contento, eh? Io lo sapevo che lei era democratico. Le va bene il 27 di questo mese?
0: Figlio mio.
1: Papà!
0: Ma quale papà? Senti ragazzo mio, tu mi devi dire una ragione. Una sola per cui debba farti sposare mia figlia.
1: Perché sono innamorato.
0: Allora io ti do un consiglio.
1: Sì.
0: Dimenticala.
1: D'accordo.
0: Scordala.
1: Sarà fatto.
0: Cancellala.
1: Mai vista.
0: Non è la ragazza per te.
1: E di chi è?
0: Ma non lo so.
1: Beh, ma bisogna pur trovare una sistemazione per questa ragazza.
0: E beh sì, questo è vero, sì. Forse bisognerebbe dire un referendum, non lo so, qualcosa di simile.
1: Sì, ecco, un referendum non sarebbe male, anche perché...
0: Ma quale referendum? Tu non avrai più nessun contatto con lei.
1: Ah, adesso ho parlato chiaro.
0: Ecco.
1: Questo non l'aveva detto lei, però. Mi pare che era tutto così quando sono arrivato, no?
0: Sì, era più o meno così.
1: Sì. L'orologio non ce l'ho. Questi sono i miei, me li riprendo. Ma si vedrà. Se ricordi che si vedrà.
0: Me ne ricorderò.
1: Bravo. Esco io, esce lei.
0: Esci pure tu.
1: Grazie.
2: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: alto gradimento.
1: Ha sposato una città?
2: Non ha sposato una città, Ginevra è la moglie di Re Artù, lo sanno tutti che è la moglie di Re Artù, Ginevra.
1: Io non lo sapevo.
2: E adesso
1: uno
2: lo sa.
1: Dice, l'altro lo sa.
2: Adesso lo sa, tutti i telefilli non riesce a farne uno bene. Non riesce a farla ancilato, non riesce a farla massare, non riesce a fare un tubo. E adesso Artù arriva e la ammazza. Con un colpo di sciabola.
1: A proprio me ammazza?
2: Sì, ammazza lei.
1: C'è uno solo da ammazzare, chi è che ammazza?
2: Il commissario Zuzzurro,
1: è il culo che ho.
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento, il varietà radiofonico di 7080.it,
1: una produzione K-Vox.
0: Questa è 7080.it.

0: cane dov'è?
1: No, ancora pure del cane, gliel'ho detto, tranquillo. L'ho fatto anche castrare.
0: Ma signora, io il cane non ho mica paura che mi culi, ho paura che mi morda.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
7: Ah, ok, non lo sapevo. Comunque, sì, ciao, sono Alda, da Susa, provincia Torino. Questo brano mi ricorda i miei giorni passati in discoteca, i miei giorni sabato sera passati in discoteca. Bei ricordi.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Il saggio non ha mai fretta. Il tempo lavora a suo favore. Egli impara a dominare l'impazienza ed evita gesti avventati.

0: Radio80.it.
1: Hey boomer.
2: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito, eh?

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: Fate pure.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: I 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1986. Questa è Top of the Pops e le 5 canzoni selezionate oggi per voi sono El DeBarge, Who's Johnny, Howard Jones, No One Is to Blame, Madonna, Live to Tell, Rod Stewart, Love Touch, Blue Monkeys, Digging Your Sin. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Dica signora.
3: Invernizzo, invernizzina.
2: Ah, questa piace a tutti.
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
0: Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma scusate un momento.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Chiudi quella bocca, chiudi quella cazzo di bocca!
3: Dall'893 al 79, 86 anni. Due anni al minuto fanno 43 minuti. Tempo previsto per l'arrivo, le ore 11:15. Esatto.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
4: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
5: Buon 1981. Tra le cosiddette commedie all'italiana in uscita al cinema, si segnala quest'anno Viene avanti cretino, per la regia di Luciano Salce con Lino Banfi, Ramona Dell'Abate e Moana Pozzi. Il titolo è naturalmente un omaggio a una famosa battuta del duo comico degli anni 30, i fratelli De Regge.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Arrivano le prime indiscrezioni sulla nuova edizione di Fantastico 2, il programma del sabato sera in onda sulla Rete 1, il prossimo autunno-inverno. Formula simile a quella dell'anno scorso, ma con la presenza tra gli altri del 28enne Gigi Sabani, accompagnato da Romina Power, la conferma di Eter Parisi e l'arrivo di Claudio Cecchetto.

0: Polaroid. 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: Si torna in grande spolvero a parlare del Festival di Sanremo. Per 3 giorni radio, TV e giornali si occupano in maniera preponderante della kermesse, come non accadeva da anni. Secondo le stime, gli spettatori del festival sarebbero stati in totale quasi 80 milioni. Straordinaria anche la risposta del mercato discografico, si parla di alcuni milioni di dischi venduti.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Mica per niente mi chiamo Fosforo.
1: 7080.it presenta Discount, il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: Venga che le mostro le altre aule. Ecco, qui le ragazze imparano a cucire e ricamare. Sa, per noi donne il corredo è una cosa molto importante.
2: Un argomento davvero interessante per le future spose in ascolto. E che consiglio può dare?
1: Che si ricordino che il corredo va usato, non da tenere nei cassetti. Deve essere perciò molto semplice, facile da lavare e tutto bianco.
2: Ah, lei deve essere un'esperta di bianco, signora.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giusto?
7: Sono Gino da Biasciolo, detto il Papa. Io avevo una richiesta, se si poteva fare. Ieri tra le 11 e mezzogiorno avete mandato un jingle con la mia voce che dicevo ciao 70-80, sono Gino da Biassono, detto il Papa. Che dopo voi gli avete aggiunto delle campane che suonavano a festa e subito dopo la voce di Montesano che diceva anvedi questo.
8: Anvedi questo.
7: Non so se si può ricevere quel jingle lì che avete messo in onda. Va bene, un saluto, siete fantastici. Ciao, ciao.
8: Ma si vede che non c'hai spirito di osservanza.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
9: La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l'equilibrio devi muoverti.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Tenente, mi rado al suolo quel gruppo d'alberi là in fondo. Mi manca l'aria altrimenti.
2: Segnarsi!
1: Poi vediamo. Due di picche. Tre di picche. Quattro di quadri. Sette di cuori. Otto di picche. Non ce n'è uno che valga un jack in tutto il mucchio. Quattro di cuori.
3: Ehi, capitano, che cosa sono quelle?
4: Carte di morte.
3: Cosa?
4: Carte di morte.
3: Cioè?
4: Così Charlie sa chi è stato.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Questa secondo te che cos'è?
2: È una trattoria.
1: E vicino alla trattoria cosa c'è?
2: Non so.
1: La cucina della trattoria. Vieni, vieni, Ravanello, che ti faccio vedere io. Non le puoi sapere ste cose, ci vogliono anni di marciapiede.
3: Una spaghetti al 4.
1: Ciao Carmacina!
4: Uè, ciao Fosforo! Ti ho preparato le salsicce, del prosciutto e delle uova.
1: Mille bastano, eh?
4: Sì, sì, va bene, grazie.
1: Grazie, caro. Sì.
2: Solo 1000 lire per tutta sta roba.
1: Sì, perché il cuoco frega il suo padrone e io frego il cuoco. Mica per niente mi chiamo Fosforo.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it 1969. I ragazzi scoprono i voli pindarici con le avventure del ribelle Ciuffettino, simbolo dell'anticonformismo di fine anni 60. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Bandiera Gialla. Su 7080.it si balla.

0: Bandiera gialla.
1: Allegria.
0: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
7: No, non mi può dare una mano, lei?

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: E ti regalo una medaglia, due medaglie.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Caccia israeliani in volo verso l'Iran. L'Iraq e la Siria chiudono lo spazio aereo. Le forze armate USA sono in allerta. Donald Trump intanto ammonisce Teheran. Tornate a trattare. E bacchetta Israele. Non sono contento del raid su Beirut. Dovevamo siglare l'accordo con l'Iran. A Londra Zelensky vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa, che deve essere forte nei negoziati, dice. Per arrivare alla tregua bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, così appunto il presidente ucraino. Intanto il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di avere abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore, scoppia la bufera politica, protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato saremmo di fronte anche a un abuso di ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle. Siamo alla cronaca. Nel Varesotto un'auto falcia un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto un gruppo di giovani che camminava lungo la strada. Una 17enne è morta nell'incidente, altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima stavano andando verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat Punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e poi travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia. La politica, affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è quasi di 7 punti percentuali, urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. In chiusura allo sport, per il tennis ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros Zverev che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. Un altro giovane invece si concede la quinta vittoria di fila. Per la Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Charles Leclerc a muro alla curva 19. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine, con fenomeni sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezion fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.
5: Dapprima spinsi la leva in avanti, solo di poco, e il laboratorio cominciò a dissolversi. La fermai. Tutto uguale. Tutto esattamente come l'avevo lasciato. Ma no, l'orologio prima segnava le 6:31 e adesso erano le 8:09. E la candela, assai più corta. Ma per il mio orologio con me sulla macchina erano trascorsi pochi secondi.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
7: 8 giugno 1984. Esce il film Ghostbusters. La canzone di Ray Parker Jr., che porta lo stesso titolo, ha delle somiglianze con I Want a New Drug di Huey Lewis. Ray Parker Jr. e Huey si accordano in via extragiudiziale.
6: Leggi l'intero articolo su 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Sono curioso quanto voi di capire quelle che sono oggi le tre canzoni, i 3:45 giri che ascoltiamo dal nostro jukebox. È l'8 giugno 1981, come sempre tre canzoni pescate dalle prime 10 posizioni della classifica italiana, e allora subito la numero 1,

10 minuti di tempo, 3 canzoni. La prima l'abbiamo ascoltata, salutiamo anche Pino Daniele e diamo il benvenuto a Dieter Parisi. Inseriamo le 100 lire. 7080.it

0: di Jukebox, che come sempre vi aspetta per la giornata di domani. Non mancate!
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: boomer, quando la fidanzatina ti doveva chiamare, c'era quella dolce, sublime attesa dello squillo del telefono, il telefono di casa, perché a casa dovevi rimanere, a casa dovevi tornare e stare lì fino a quando non ti chiamava. Dice, ma io adesso posso stare ovunque e ricevere subito la telefonata. Vedete quante emozioni perse. Libertà, libertà, che bella parola. Uscivi e chi si è visto si è visto. Nessuno sapeva dov'è.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
6: Sì, ciao, mi chiamo Valentina e chiamo dalla provincia di Monza. Vorrei sentire Small Town Boy dei Bronski Beat, perché è una delle mie canzoni preferite degli anni 80 ed è uscita nel mio anno di nascita, dal

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: Tre canzoni per 100 lire. Jukebox, 8 giugno 1985. Prontissimi anche oggi con la monetina.
2: E arrivo io subito a scegliere la prima canzone, la C15. Lui è Brian Ferry, loro sono Roxy Music e questa è Slay to Love.

0: Duel con i Propaganda in jukebox, tre canzoni per sole 100 lire, due le abbiamo ascoltate, ne manca solo una.
1: E allora chiudiamo questo appuntamento di jukebox dell'8 giugno 1985 con le Mai Tai e...

0: Uganda con Jewel e poi ancora Brian Ferry, Roxy Music, Slide to Love. Le tre canzoni per sole 100 lire chiudono l'appuntamento con Jukebox.
1: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Bologna, 1981.

0: Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ehi, ma è del mestiere, no?

0: Questa è 7080.it.
1: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
2: 22HBG.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e seguici in cuffia in

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se non la fai finita io te incapretto al divano, quanto è vero il Dio, te chiudo a chiave in camera tua.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Le notizie dall'estero: Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Netanyahu ha sfidato l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese e milioni di persone si sono recate nei rifugi.
3: Negli Stati Uniti 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale. L'aggressore è stato arrestato, uno dei feriti è in condizioni gravi. L'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Trump si recherà per assistere alla finale dell'NBA. Il sindaco Mamdani dice: «Il mio pensiero va a tutti i feriti e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza».
4: Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, scattato l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center. Il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao. Il bilancio provvisorio è di almeno 1 morto e 4 feriti. La polizia ha segnalato anche il crollo di numerosi edifici. Dopo 4 ore l'Indonesia ha revocato l'allerta tsunami.
3: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore. Scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato, saremmo di fronte anche ad un abuso del ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle.
4: Affluenza alle urne in calo per i ballottaggi, alle 19 del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è di quasi 7 punti. Urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna.
3: Lo sport: per il tennis ha ceduto al quinto set dopo aver lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. «Sono giovane, non è finita», dice Cobolli. Per la Formula 1, quinta vittoria per Kimi Antonelli su Mercedes, che domina dall'inizio il GP di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Charles Leclerc.
4: Con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: È l'ora in cui il lieve ondeggiare del fogliame degli alberi fa da schermo alla luna. Ma al di là di tutto ciò, nascosto agli occhi degli uomini, incombe invisibile su questa sera d'estate un orrore indescrivibile. Questa è la quiete prima della tempesta, la vigilia della fine.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: The Hit Parade.
7: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 10.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Elsen Piatti è velocissimo e i piatti sono pulitissimi.
3: Con Elsen Piatti li vuol lavare lui.
0: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Ciao 7080, mi piacerebbe ascoltare una canzone molto strana del 1983 di Pippo Franco, che faceva che faceva tanto ridere perché ero piccolo, è chiaro. Siete una grande radio, dai!
0: Questa è 7080.it.
8: The Hit Parade
0: numero 5.

0: produzione K-Vox. Hey Boomer,
1: me rompi proprio i coglioni!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma come te lo devo da dire? Non mi devi da cercare più, ne!
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Palermo, 1973. Reason calling ain't 9 years old. You're the cool.

7080.it. Gli altri suonano successi, noi Do you remember? Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: mal di testa, non possiamo far uscire Meg con Quagmire. Quello si fa qualunque cosa. E Lois, ho fame, che c'è per cena?
1: Ho fatto il polpettone in frigo.
2: Ehi, Peter, scusa, eh?
0: Ma devo prendermi la cena.
2: Facela fuori.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
8: Questa sì che è vita.

0: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
1: Sicuro, matematico, non c'è niente da fare.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Dopo 60 giorni di cessate il fuoco, l'Iran torna a sparare direttamente su Israele. 4 ondate, 10 missili, tutti intercettati. Trump invita Netanyahu a non rispondere, ma Israele lo ignora e colpisce obiettivi militari in Iran. Teheran inoltre minaccia: oltre Hormuz possiamo bloccare anche Bab al-Mandab. Intercettato anche un missile dello Yemen su Tel Aviv. E negli Stati Uniti torna la paura nel cuore di New York. 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale. L'aggressore è stato arrestato, uno dei feriti è in condizioni gravi. Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, provocando almeno 8 vittime e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare, ad una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao. Revocate dopo alcune ore le allerte per le onde anomale nel Pacifico. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali e la sottoscrizione, con una primaria controparte finanziaria, di un contratto derivato di copertura, avente quale sottostante la stessa partecipazione. Tennis ha ceduto al quinto set dopo aver lottato sulla terra di Parigi. Flavio Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane e non è finita, dice Cobolli. Per la Formula 1, quinta vittoria per Kimi Antonelli su Mercedes, che domina dall'inizio il GP di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Hajar. È tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Non lo so, ma andiamo via.
6: Cos'è successo, Jim? Che gli è successo? Conseguenza di quell'esperimento, quella roba è il segreto militare, è vero?
5: Che ne so.
6: Vuoi dire che c'è la tua famiglia a Santa Paola?
5: Sì, almeno c'è.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: 7080.it.
2: La tua personale macchina del tempo.
0: 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi. Resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Via in processione al mare, auto dietro auto, utilitaria dietro utilitaria. Comincia così la domenica della buona gente su una delle nostre spiagge più meridionali. Dopo una corsa piena di suspense, c'è sempre il pericolo che la sedia a sdraio o l'ombrellone cadano in testa a chi sta tentando il sorpasso, si arriva sul lido sospirato.
0: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Ciao, sono Maria Laura e vi mando il vocale da Campofranco, provincia di Caltanissetta. Vi sto guardando dalla mia TV e mi piacerebbe tanto ascoltare Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti, perché mi fa pensare alla mia infanzia. Grazie.
0: Questa è 7080.it. Numero 5.

0: 70.80 ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70.80.Italia. Hey Boomer!
1: Pacco.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 super pezzi che abbiamo scelto per voi oggi sono Rio Speedwagon, Keep the Fire Burning, Asia, Heat of the Moment, John Cougar, Hurt So Good, Soft Cell, Tainted Love, Survivor, Eye of the Tiger. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Su treni come questo arrivano dall'estero molti televisori a colori. E sapete perché? Perché sono buoni televisori, con colore ultraluminoso, telecomando completo, sintonia elettronica e 16 canali, proprio come ogni TV Color Rex. Allora, vale la pena muovere tutti questi treni? Usa anche il tuo buon senso. Se devi scegliere un televisore, scegli un TV Color Rex.
0: Questa è 7080.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. E tornate vincitori, pronto?
0: Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
6: Oh, ma ci saranno più a pettulo questi?
7: No!

0: Ti piace la nostra musica?
1: NCS, non ci siamo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cartellino rosso, espulsione!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Israele e Iran non colgono l'appello di Trump alla moderazione. Si scambiano colpi minacciando le speranze di un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Nuovo allarme a Tel Aviv con il lancio di missili dall'Iran. Intanto Teheran minaccia: oltre Hormuz possiamo bloccare anche Bab al-Mandab. Un potente terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito nella notte italiana le Filippine meridionali, causando finora la morte di almeno 15 persone e il crollo di numerosi edifici. Il sisma si è verificato ad una profondità di 35 km lungo la costa dell'isola di Mindanao. I feriti sarebbero oltre 100, rientrato l'allarme tsunami per il Pacifico. Prosegue oggi il viaggio apostolico di Leone XIV in Spagna. Il primo appuntamento nel calendario del Papa è alle 9.30, quando incontrerà il premier spagnolo Sanchez presso la Nunziatura Apostolica. A seguire ci sarà un incontro con i deputati spagnoli presso il Parlamento. La Polizia di Stato ha eseguito a Genova 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora con permanenza domiciliare notturna nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. Contestata l'ipotesi di associazione a delinquere transnazionale, finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi. Lo rende noto Intesa San Paolo via all'acquisto del 3,01% di Generali. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Louis Buchmann, età 64 anni, professione venditore ambulante. Un piccolo uomo, un piccolo particolare d'un marciapiede d'una grande città. Un piccolo uomo che amava tanto i bambini e per questo un grande uomo. Vi sembra una storia fantastica? Così sembra apparentemente. Eppure è veramente accaduta. Nella regione ai confini della realtà.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1976.
5: Una produzione K-Vox.
6: Giugno 1976. Le giornate si allungano, l'estate è ormai alle porte e nelle vetrine dei negozi di dischi brillano i 45 giri che stanno accompagnando questa stagione. C'è il ritmo travolgente di Young Hearts Run Free di Candy Staton. Un invito a vivere con leggerezza e libertà. Brian Perry ci riporta al rock elegante con Let's Stick Together, mentre Ornella Vanoni conquista con le atmosfere raffinate di La voglia alla pazzia, nata dall'incontro con Vinicius de Moraes e Toquinho. Tra le canzoni più richieste troviamo anche la sensibilità romantica di Franco Simone con Tu e così sia e il fascino irresistibile di Rod Stewart che con Tonight's the Night si prepara a diventare uno dei protagonisti assoluti di questa estate musicale. Sono i suoni, le emozioni e le storie di un giugno 1976 tutto da ascoltare.

0: Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1976.
1: Da un'idea di 7080.it.

0: Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1976.
1: Da un'idea di 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: No, aspetta un momento!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Visto? Questo è molto figo, eh?
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Siriana, tu sei un bel fico al femminile, possiamo dire.
1: Questa è 7080.it.
2: Sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
7: Questa è musica... questa...
6: è 7080.it. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Gli intramontabili. I classici senza età. Senza età. Di 7080.it.
8: L'uomo è due uomini contemporaneamente. Solo che uno è sveglio nelle tenebre e l'altro dorme nella luce.

0: altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 70-80 punti. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Valentina della provincia di Monza e Brianza. Volevo sentire, se possibile, Meet Your Man di Vivi Jackson, perché è una canzone che mi mette molta allegria e mi piace molto. Grazie, io vi seguo sempre sul digitale. Grazie mille, ciao.

0: Hey Boomer!
1: Così mi uccidi, amico.
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non credo di essere pronto.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Mi ascolto da Brescia a Villanova sul Clisi.
4: Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao a tutti, mi piacerebbe molto ascoltare Bad di Michael Jackson. Mi chiamo Ilenia, vengo da Bormio e vi ascolto sempre sul televisore. Amo questa canzone perché è stata la prima che ho ascoltato e da quel momento sono diventata fan del re del pop. Grazie mille, ciao!

0: è 7080.it.
1: Noi che andavamo al cinema la domenica pomeriggio a vedere i film coi mostri giapponesi come Godzilla.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Chiamo D'Amato e ho un ricordo degli anni 70 quando andavo a ballare.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono Anna, ciao. State tutti bene?
2: Sì, no, non lo so.
1: Sì, se avete bisogno di un assistente alla discoteca, guarda, io sono presente.
3: In che senso?
1: In tutti i sensi.
2: Ah sì? Bene, molto interessante.
1: Se volete, mettete splendido, splendente, direttore, va bene? Grazie tante, ci sentiamo.

Questa è musica. Questa è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Catanzaro, 1985.

0: poi vedessi anche come sono elegante, un bel vestito grigio, un grigio, grigio gatto, quasi topo.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it e clicca su Ultimi brani. Ultimi brani.

0: Ti piace la nostra musica?
1: È tanto che aspettavo un'occasione così.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Israele e Iran non colgono l'appello di Trump alla moderazione e si scambiano colpi minacciando le speranze di un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'IDF annuncia un attacco su vasta scala in Iran per smantellare i sistemi di difesa del regime. Teheran accusa gli Stati Uniti sono responsabili della violazione del cessate il fuoco. E sale la tensione anche nel conflitto russo-ucraino. Gli attacchi non risparmiano nemmeno gli obiettivi civili. Nella notte un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri in viaggio verso la Crimea. A causa dell'impatto il macchinista è morto, il suo assistente è rimasto ferito. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato oggi a Pyongyang per una visita ufficiale che punta a rafforzare i rapporti tra Cina e Corea del Nord. Si tratta del primo viaggio nel paese dal giugno 2019. Sul tavolo alleanza strategica, nucleare nordcoreano e nuovi equilibri tra Cina, Russia e Stati Uniti. Secondo giorno di voto per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Si vota anche al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Le urne saranno aperte fino alle 15, poi lo spoglio. Calcio dopo il successo in trasferta in Lussemburgo, Pio Esposito si ripete a Creta anche contro la Grecia e regala all'Italia di Baldini la seconda vittoria in altrettante gare. Finisce 1-0 per la nazionale. Soddisfatto Baldini, che a fine gara commenta la possibilità di rimanere CT. Non dipende da me, ma spero di aver dimostrato che non sono uno scappato di casa. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
4: Pronti per un altro appuntamento su 7080.it con Rock Hits. Oggi Queen, Radio Gaga, Joe Cocker, Unchained My Heart, U2, With or Without You, Yes, Owner of a Lonely Heart, John Waite, Missing You, i Pretenders di Chrissy Hynde, Don't Get Me Wrong, Rolling Stones, Mixed Emotions, Romantics, Talking in Your Sleep, Simple Minds di Jim Kerr con Sanctify Yourself e i Van Halen con Jump. Partiamo subito.

0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it.
1: Da uve scelte, vini di gran qualità, vigneti di proprietà, vendemmie di uve mature, migliaia di botti in chilometri di fresche cantine.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: La voce è identità, tono, timbro, energia.
5: È ritmo, articolazione, presenza.
4: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
5: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
6: Buongiorno, ancora io, Tanio da Napoli.
7: Il tuo è un nome da nobili, tu sei di sangue reale?
6: Ancora una richiesta, questa volta per mia moglie.
7: Signor sì, certo signore!
6: Baby Can I Hold You, di Tracy Chapman.
7: Signore, ci provo, signore!
6: Ciao ragazzi, sempre grandi.
0: Questa è 7080.it.
5: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Bentornati a Neverland, un'isola che sembra cambiare ritmo a ogni passo, come una playlist perfetta sotto il sole. Qui la luce del mattino si posa sulle palme e accende colori vivissimi, mentre l'aria profuma di mare e libertà. Basta seguirla per lasciarsi guidare. Mi inoltro lungo un sentiero che attraversa una piccola zona coltivata con orti, staccionate e qualche animale che gira tranquillo. Una specie di campagna tropicale tutta da scoprire. Tra filari e risate leggere, incontro Nino Ferrer, perfettamente a suo agio, in questo angolo fuori dal tempo. L'atmosfera è semplice, luminosa, e parte subito Viva la campagna.
5: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Lasciata la quiete dei campi, raggiungo una scogliera dove il mare si infrange con energia. Qui qualcuno ha montato una pedana con strumenti e amplificatori rivolti verso l'oceano. Con una presenza elegante e un tocco raffinato, trovo Alan Murphy. Le sue note riempiono l'aria, tra vento e orizzonte infinito. Accendiamo il pomeriggio con Heaven in My Hands.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Il sole comincia a calare e mi sposto verso una piccola baia dove le luci iniziano ad accendersi una dopo l'altra. C'è un'atmosfera vivace ma rilassata. E tra la gente che chiacchiera e si gode la sera, riconosco Greg Kin. Il suo stile diretto e coinvolgente dà il ritmo perfetto a questo momento. È il momento di Jeopardy.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: cielo si tinge lentamente di arancio e viola, mentre Neverland continua a vibrare di musica e leggerezza. Le onde accompagnano le ultime note del giorno, pronte a lasciare spazio a nuove storie. E noi torneremo qui a seguire ancora il ritmo dell'isola.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. La vivi.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Milano, 1986.

0: che mostro!
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione News.
2: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Fidati.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, aprendo un nuovo capitolo del risico bancario. In parallelo, Unipol ha siglato un accordo per rilevare 635 filiali di MPS. Il progetto prevede la nascita di un nuovo gruppo che manterrebbe il nome Monte dei Paschi. Israele e Iran ignorano l'appello di Trump alla moderazione. Raid incrociati minacciano le speranze di un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'IDF annuncia un attacco su vasta scala in Iran per smantellare i sistemi di difesa del regime. Potente esplosione udita a Teheran, che intanto accusa: gli Stati Uniti sono corresponsabili della violazione del cessate il fuoco. La Cina invita alla de-escalation. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Un uomo di 31 anni di origini turche è morto in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. A dare l'allarme una coppia di passanti, si indaga per omicidio. In arrivo il primo grande caldo dell'estate a partire da mercoledì, e il centro-sud sarà colpito dall'anticiclone africano, che farà salire le temperature fino a un massimo di 36 gradi in Puglia. Al nord invece, prima del caldo estivo, si attendono 2-3 giorni di maltempo. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: La Blackwell & Dice fabbrica mattoni al 17 di Bloomsbury Street dal 1859. Mai sentita la Cormoran?
5: Lei che ci vede bene, legga la data di questa fotografia.
6: Agosto 1945.
5: 2 anni fa. Le sembra che quest'altra sia vecchia solo di 2 anni?
6: Che cosa può averla invecchiata così?
5: E chi lo sa? Un'ipotesi potrebbe anche essere il tempo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta
7: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: farti una domanda. Io sono stata adottata.
1: Ma ti sei scemo?
0: E quindi?
1: Assolutamente no.
0: Oh, meno male.
1: Oddio, tuo papà aveva messo l'inserzione sul giornale, devo dire la verità. Ma non l'ha voluto nessuno, porca per...
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori. Si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080.
6: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di una fortunata auto francese. Il primo particolare che a noi di 7080.it passa per la testa quando pensiamo alla Citroën due cavalli è una divertente sequenza del film francese Sei gendarmi in fuga del 1970. Nel film, con l'attore comico Louis de Funès, i sei gendarmi incontrano due suore che decidono di dar loro un passaggio. Guidata in modo spericolato, la Citroën due cavalli, con a bordo ben 8 persone, mostra tutte le sue capacità di superare ogni asperità del terreno, anche il più accidentato.
4: Io mi chiamo Lodo. E questo non ti dice niente, i miei occhi non ti dicono niente.
3: La Citroën due cavalli, conosciuta anche come due cavalli o DGV, è stata uno dei modelli più iconici nella storia dell'automobile. Il soprannome due cavalli si riferisce alla potenza fiscale della vettura, ovvero due cavalli fiscali. Introdotta nel 1948 e prodotta fino al 1990, la vettura, ribattezzata dai francesi Lumaca di latta, ha catturato il cuore di milioni di persone con il suo design distintivo e la sua affidabilità meccanica. La Citroën due cavalli, dal cambio manuale a quattro marce, era dotata di un motore boxer a due cilindri raffreddato ad aria con una cubatura iniziale di 375 centimetri cubi e in grado di produrre un massimo di 9 cavalli.
5: Sai che non hai più diritto di portare l'uniforme?
4: Sì, ma
5: e se
4: vi
5: prendono rischiate gravi sanzioni?
4: Maresciallo allo bordo! Io credo di aver riconosciuto le nostre moli.
6: Non può essere.
4: Sono insieme a due fusti.
6: A due fusti?
4: Non sono certo, ma...
0: MCL, divisione economico fiscale.
3: lexmcl.it. Nel 1970 ecco il nuovo motore da 602 centimetri cubi in grado di erogare fino a 28 cavalli di potenza, sempre con la tipica accensione a manovella. Un aspetto distintivo della Citroën due cavalli erano le sospensioni a barre di torsione. Questo sistema semplificato offriva una guida confortevole insieme alle sospensioni morbide, consentiva alla vettura di adattarsi bene a strade non asfaltate.
5: Non vi siete annoiati in questi 5 giorni?
4: Mia moglie non voleva che partissi. Dovevo ascoltarla perché le donne hanno le antenne.
5: James! James!
7: È un comando del cavolo. E io non resisto più.
3: La due cavalli è stata una delle prime auto di serie ad adottare la trazione anteriore. Questa caratteristica, combinata con il suo peso leggero, conferiva alla vettura una buona aderenza sui terreni vari. La carrozzeria in ondulit, un tipo di lamiera ondulata, non solo contribuiva al design distintivo della due cavalli, ma offriva anche una struttura leggera e resistente alla corrosione. La capote in tela pieghevole permetteva di trasformare la due cavalli in una cabriolet improvvisata, un dettaglio funzionale che rifletteva lo spirito pratico e versatile della vettura.
4: Ho paura e torno a casa mia.
6: Hai ragione, così.
4: Sì che ho ragione.
6: Del resto tu hai sempre ragione.
4: Vorrei vedere.
6: Cosa ne pensate voi altri?
4: Pensano che ho ragione, ecco.
3: L'abitacolo minimalista era un altro tratto caratteristico. La due cavalli era stata progettata con l'obiettivo di essere accessibile a una vasta gamma di persone, enfatizzando l'essenziale. Altro particolare che la pose in cima al gradimento del grande pubblico, le tasse basse. La due cavalli era stata sottoposta a severi test di robustezza durante lo sviluppo. Si dice che il prototipo originale venne guidato su un campo arato con un cesto di uova sul sedile, dimostrando la capacità di attraversare terreni difficili senza rompere le uova. Per questo motivo la Citroën due cavalli ottenne la stima degli agricoltori, che la usarono anche come mezzo di trasporto merci. Quando fu progettata, infatti, l'obiettivo era trasportare due contadini e 50 kg di patate a una velocità massima di 60 km orari, consumando appena 3 litri di benzina ogni 100 km. Nel 1951 fu introdotta la versione furgonata, dotata di montante centrale più alto per favorire il volume di carico posteriore. Nel corso della sua lunga storia furono realizzati 5.114.969 esemplari, di cui 1.246.335 furgonati.
2: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Cagliari, 1987.

0: Questa è 7080.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
3: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù da quella roba qui?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avanti, me lo dica chi è.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto dalla redazione. Tensione altissima in Medio Oriente. Israele attacca ancora Teheran, colpiti obiettivi militari. Le IDF si dicono pronte a giorni di combattimenti e alla ripresa della guerra. Nuovo appello di Trump: Israele e Iran smettano immediatamente di sparare. Non l'ho ucciso io, ha risposto così, interrogato dalla GIP di Milano, il 19enne peruviano accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal numero di aggressori, in tutto 17, di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne, accoltellato la sera del 26 maggio alla stazione di Milano Certosa. Oggi la GIP decide sulla custodia cautelare. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, aprendo un nuovo capitolo del risico bancario. In parallelo Unipol ha siglato un accordo per rilevare 635 filiali di MPS. Il progetto prevede la nascita di un nuovo gruppo che manterrebbe il nome Monte dei Paschi. Sciopero dei treni confermato per l'11 e 12 giugno. Lo stop inizierà alle 3 di notte e avrà una durata di 23 ore. Previste fasce di garanzia. Per quanto riguarda i treni regionali, le fasce vanno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. I sindacati contestano il futuro assetto del trasporto ferroviario. Calcio, arrivano gli aggiornamenti ufficiali e rassicuranti sulle condizioni di Eriksen all'indomani del nuovo malore al 65esimo dell'amichevole tra Danimarca ed Ucraina. Sta bene, presto sarà dimesso, si legge in una nota della federazione calcistica danese, firmata dal medico della nazionale. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine, con fenomeni in sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezion fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.
5: Quanto tempo abbiamo prima che tu sia non nato?
6: Data l'accelerazione del tempo non so dirtelo, ma fidati, percepisco che sto ringiovanendo.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: boomer.
1: Ehi, ciccio bello, girati un po'. Se hai qualcosa da dire, beh, dimmela in faccia.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma chi è questo bel tesorino?
3: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, oggi ci porta a Piacenza. C'è Sara che mi ha mandato questa sua bella classifica, queste sue scelte musicali tra gli anni 70 e 80. Direi di iniziare subito, ecco la numero 10.
3: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
5: Coi dadi.

La prima canzone che Sara ha scelto di mettere nella sua classifica è la sua numero 10, Gli Stadio con Canzoni alla Radio, pezzo che nell'86 ha partecipato al Festival di Sanremo. Andiamo avanti, numero 9, Flavia Fortunato con Una bella canzone, Azzurra malinconia, Toto Cutugno, numero 8, al numero 7 Fiorella Mannoia.

0: una delle canzoni più conosciute di Fiorella Mannoia, Le notti di maggio, al numero 7. Al numero 6, gruppo italiano con Il treno del caffè, Fatti miei, di Fiordaliso, al numero 5. Ci fermiamo di nuovo e ascoltiamo la numero 4.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

0: Queste sono le scelte musicali di Sara di Piacenza, questa è la sua classifica. Limonata Cia Cia Cia di Giuni Russo al numero 4, al numero 3 Franco Battiato con La Cura.
1: Ti protegge.

0: Siamo nell'84 con questo brano di Franco Battiato, La Cura, e lo abbiamo ascoltato al numero 3. Al numero 2 c'è Fausto Leali.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Questa è la classifica di Sara. Siamo già arrivati alla seconda posizione con Mi Manchi di Fausto Leali, quinto a Sanremo nell'88 con questo brano. Al numero uno ha scelto di mettere Gianni Morandi e Lucio Dalla.
1: Questa è 7080.it, 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Gianni Morandi, Lucio Dalla Vita, il titolo di questo brano che Sara ha messo al numero uno nella sua classifica. Io vi ricordo di mandarci le vostre 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Ma no, ma cosa tirate cosa? Ma non vedete che non ci sta? Se dico che non ci sta, non ci sta. È smemoranda. 16 mesi, 88 autori. Quest'anno è anche in tre colori diversi. Fermi! Fermi! Oh, Memoranda è grande, come il libro è grande, come agenda è grande, come diario è grande, non ci sta!
2: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
10: Ciao, mi chiamo Katia, vi seguo da Torino. Allora, ricordo di China Girl e di un'estate bellissima nel Salento del 1986. Ho dei ricordi bellissimi di questa canzone e di un'estate indimenticabile. Penso di non aver mai più vissuto un'estate così bella, così intensa. E mi piacerebbe rivedere il video di questa canzone. Grazie e complimenti. Ciao.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
11: The Weeks Compilation.
2: 10 over the top alla carte.
12: 8 giugno 1982, i 10 over the top alla carte, la Weeks Compilation su 7080.it, è tempo di classifiche. E allora vediamo subito quella di oggi. E al numero 10 troviamo la Steve Miller Band. Apriamo con loro, Abracadabra.

Abracadabra Steve Miller Band, decimi oggi, 8 giugno 1982. Al numero 9 abbiamo Patrice Rushen con Forget Me Not, mentre all'ottavo posto Rosanna e Toto. Saltiamo alla posizione numero 7, dove ascoltiamo Ray Parker Jr., questa è The Other Woman. The Week's

The Other Woman, Ray Parker Jr. sulle frequenze di 7080.it nella Wix Compilation dell'8 giugno 1982. Sesta posizione per gli Odyssey con Inside Out, mentre al quinto posto abbiamo Quick, Rhythm of the Jungle. In quarta posizione troviamo questo gruppo inglese, gli ABC, la loro

0: La quarta posizione di oggi per gli ABC nella nostra Weeks Compilation, appuntamento dell'8 giugno 1982. Nella classifica di 7080.it al terzo posto abbiamo gli Yazoo con Only You, mentre al numero 2 è Bow Wow Wow che ascoltiamo con I Want Candy.
1: Un successo via l'altro.

I Want Candy, i Bow Wow Wow, secondi oggi nella Wix Compilation dell'8 giugno 1982. Questa era la seconda posizione e dunque è giunto il momento di svelare la prima posizione di questo appuntamento Wix Compilation, ma solo dopo aver fatto il consueto recap. Steve Miller Band con Abracadabra occupa la decima posizione ed è stata la prima canzone che abbiamo ascoltato in questo appuntamento Wix Compilation, mentre al numero 9 c'è Patrice Rushen con Forget Me Not. Rosanna, i Toto sono ottavi, mentre al settimo posto i Radio di Ray Parker Jr. ci hanno suonato The Other Woman. Inside Out, gli Odyssey occupano il sesto posto, mentre al numero 5 abbiamo Quick, Rhythm of the Jungle. Gli ABC li abbiamo ascoltati al quarto posto con The Look of Love, mentre la posizione numero 3 è occupata dagli Yazoo con Only You. Medaglia d'argento per I Want Candy dei Bow Wow Wow. E al primo posto oggi, 8 giugno 1982, in questo appuntamento con i 10 Over the Top alla carta di 7080.it, abbiamo Goody Two Shoes di Adam Ant.

0: Adam Ant con Goody Two Shoes, questa è la prima posizione oggi, 8 giugno 1982. Questa è anche la canzone che chiude l'appuntamento odierno di Weeks Compilation. Noi torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Top.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti su Top of the Pops con i 5 brani più trasmessi dalle radio in questo mese del 1985. Le 5 hit sono Bryan Adams, Heaven, Phil Collins, Sussudio, Eurythmics, Who'd I Lie to You, Howard Jones, Things Can Only Get Better, Kool & the Gang, Fresh, Noi Oggi. Ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Pronto? Sono io. Tardi da Piocco come se fossi Antani con la supercazzola brematurata, con lo scappellamento a destra.
3: Te lo credo che non capisci, frenetico. Al pensiero delle tue cosce tornite io impazzisco.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Ti piace la nostra musica?
5: Sì.
0: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma tu sei pazzo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ti prego, no.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Tensioni altissime in Medio Oriente con nuovi attacchi incrociati tra Israele ed Iran dopo 60 giorni di cessate il fuoco. Donald Trump esorta le parti a cessare le ostilità, poi fa sapere stanno trattando per una tregua immediata. Intanto arriva l'appello di 75 premi Nobel, Teheran fermi le esecuzioni. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni. Un drone invece è precipitato ed è esploso nella Moldavia orientale senza causare feriti. In corso il CDA di Monte dei Paschi di Siena, già convocata con diversi punti all'ordine del giorno, la riunione servirà anche a fare un esame preliminare della proposta di aggregazione arrivata da Banco BPM e dall'Opas d'intesa con Unipol. Intanto il ministro Tajani commenta: il nostro sistema bancario è vivace, non tocca allo Stato regolare. Urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Tennis: Jannik Sinner è arrivato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per una serie di accertamenti dopo il malore che lo ha colpito durante il Roland Garros lo scorso 28 maggio. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, al via il 29 giugno. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Io vengo dal futuro.
6: Come hai detto?
7: Quando l'hai scoperto?
6: A dire il vero, io l'ho sempre saputo.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers. Una produzione

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom, una produzione K-Vox. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Scusi, è un ombrello da donna?
1: Sì, me l'ha prestato mia sorella.
0: E sua sorella lo usa quando piove?
1: No, mia sorella è Mary Poppins, eh.
0: Lo usa per andare in ufficio, lei.
2: Ah, ah, Mary Poppins.
0: Certo.
2: È comodo, eh.
3: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
9: info@planetmedia.it. Ciao, mi chiamo Isabella, scrivo da Monza e Brianza. Il mio telefilm preferito è La casa nella prateria.

0: è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
1: The New Wave Collection. The New Wave Collection.
2: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
4: New Wave Collection. In questa puntata ascolteremo i Flock of Seagulls, I Run, e ancora gli ABC di Martin Fry con The Look of Love, Animal Nightlife, Love is Just the Great Pretender e la voce di Andy Polaris. Poi ancora un pezzettino dei Duran Duran in questo nuovo progetto, gli Arcadia, The Election Day, i B-52s, Give Me Back My Man, e ancora Bananarama con Cruel Summer.

0: Alessia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave Collection.
0: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: I 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1986. Questa è Top of the Pops e le 5 canzoni selezionate oggi per voi sono Eldebarge, Who's Johnny, Howard Jones, No One Is to Blame, Madonna, Live to Tell, Rod Stewart, Love Touch, Blue Monkeys, Digging Your Sin. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Oh, cos'è?
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Bella, brother!

0: dove è andato a finire quel micro body droppy? Oh bene, ora finirò il mio dolce. Chissà che dirà il capo della torta di droppy.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80. Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Come? Va bene, ragioniere. Obbediamo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un pomeriggio dalla redazione. Nuova escalation in Iran. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha chiesto al premier israeliano Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico lanciato da Teheran e di concedere più tempo ai negoziati, ribadendo che la sua volontà di raggiungere un accordo resta immutata. L'esercito iraniano ha annunciato intanto che le operazioni militari contro Israele sono terminate. Veniamo all'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Un aereo della NATO questa mattina ha battuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha incontrato a Londra Starmer, Macron e Merz. I leader hanno fissato alcuni punti per la pace, tra questi cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze. Urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente tornata. L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale, delle imprese e degli appalti ferroviari, ma lo sciopero si estenderà probabilmente anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. Dopo un malore che gli è costato l'eliminazione a Roland Garros, Jannik Sinner questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Il tennista azzurro sta svolgendo esami clinici ritenuti necessari per approfondire e capire cosa abbia scatenato il malessere nel match contro Cerundolo. Sinner non giocherà né ad Halle neppure al Queens, i due tornei sull'erba di preparazione in vista invece dello slam inglese e quello di Wimbledon. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: E quando l'intera montagna sarà stata consumata, il primo secondo dell'eternità sarà passato!
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Milano da bere. Milano da bere. Fatti un giro in centro con 7080.it.

0: Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox.
1: Brava, brava Maria Rosa, ogni cosa sai far tu. Qui la vita è sempre rosa, solo quando ci sei tu.
0: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HPG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HPG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HPG.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. È 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: In amore, non essere un mendicante, sì un imperatore. Da e resta semplicemente a vedere che cosa accade.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Erano gli anni che ero rientrato dalla Svizzera e mia madre ogni mattina, per farmi alzare dal letto presto, metteva questa cassetta e ogni mattina mi svegliavo alle 7:30 con i Bonnie M e Daddy Cool.
2: She's crazy like

0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, chiamo da Catania, sono Paolo. Volevo sentire Square Room di Art Collin. Mi ricordo i miei tempi. Io sono del 66, capito?
2: Noi eseguiamo ordini, figliolo.

0: Metti Radio 7080 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Monica da Milano, anche se vengo dalla bellissima Sardegna. Se possibile mi piacerebbe ascoltare la canzone Jacques Jouet di Claudio Cecchetto, se possibile. Grazie mille, ciao.

0: toccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Come la mettiamo, banana? Chi vuole scommettere che il nuovo campione sarò io? Chi vuole scommettere?
2: Domani sera ci sono gli incontri di lotta libera allo stadio. Venerdì poi Madame Butterfly al Grande Teatro dell'Opera. E sabato pomeriggio abbiamo i posti per la partita tra Ussi e Leoni.
3: Oh, Michele, non vedi che sto levorando? Aiuto, aiuto! Siamo attaccati dai marziani, aiuto! Siamo attaccati dai marziani!
4: Fesso, sono io! Mentre quel caro e generoso orsacchiotto si preoccupa sul serio della mia povera salute, voi due imbecilli che fate? Invece mi mettete nel sacco! Grunge, tu sei licenziato, in quanto a te, Botch, sei degradato al ruolo che più ti si addice. Capo spazzino!
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
5: Ciao ragazzi, volevo dedicare ai miei colleghi di Castel San Giovanni, soprattutto Bisagni e Andrea, numero uno. Ciao ciao di Marina Nazionale.
6: La vita ti ha dato molto, quindi non chiedere troppo alla vita.

0: Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080.it, sono Elisabetta dalla provincia di Como. Volevo richiedere una canzone di Righeira. L'estate sta finendo, mi ricorda sempre questo periodo in cui l'estate volge al termine, e soprattutto quando nel 1985 li ho visti in TV al Festival Bar, si esibivano con questa canzone che ha questi, diciamo, tratti malinconici, ma è sempre un evergreen ed è bellissima. Vi fate tantissima compagnia, siete grandissimi, continuate così. Ciao!

0: Ma cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico.
1: Devo dipingere una parete grande, ci vuole il pennello grande.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
6: 7080.
5: Oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080.
6: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sarebbe a dire?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, no, non lo so, ok, mi sento solo diverso.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Dopo la telefonata con il presidente degli Stati Uniti Trump, il primo ministro israeliano Netanyahu starebbe valutando la possibilità di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran, lo riferisce Channel 12 citando una fonte a conoscenza della conversazione tra i due. La cronaca italiana: un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano in provincia di Pisa, una colonna di fumo altissimo si è alzata in cielo mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Sul posto stanno operando numerose squadre dei pompieri. Sta per arrivare, secondo le previsioni meteo, nei prossimi giorni il primo grande caldo avvolgente dell'estate, un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite, ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud, temperature che saliranno di 4 gradi più della media stagionale. Si sono chiuse le urne per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si è votato anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Lo sport, il tennis: la grass season inizia al meglio per Mattia Bellucci, il tennista lombardo, il secondo turno dell'ATP 250 di Stoccarda, grazie al successo in 3 set sullo spagnolo Davidovic Fokinia, 6-2, 6-7, 6-1 il punteggio in 2 ore di gioco. L'azzurro affronterà al secondo turno il vincente del match tra il tedesco Hoffman e lo statunitense Kovacevic. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Bisogna che entri in quell'armadio e dai un'occhiata in giro. E io ti dirò tutto quanto. Quello era il 21 ottobre 1960. Ho bisogno che tu sventi l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

Emozioni. Le 10 canzoni. Emozioni. Le 10 canzoni italiane più belle.

0: Avete ascoltato
1: Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
0: Una produzione K-Vox.
1: Ehi, Boomer!
2: Pronto?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Artemio!

0: Stendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi. Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma Suor Dalisimo, cosa fa? Ma fa il catechismo agli affreschi della sala. Ho detto: madre, guardi bene, sono mica affreschi. Erano il Mario Gilera e i suoi cagnotti, tutti appiccicati al muro, sembravano dei fedeli di San Giovanni sul muro. Ho detto: adesso ragazzi cantiamo, anche se per caso vi viene fuori la voce un po' piatta, non fa niente. Fra Martino Campanaro.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
5: Sono Silvio da Zinasco, provincia di Pavia. Mi piacerebbe ascoltare un brano degli Asir, l'anno dovrebbe essere l'86, ma non sono sicuro, dal titolo Don't Cry, che era una delle canzoni preferite anche da Rosemary, che sono quasi 4 anni che purtroppo mi ha lasciato. E mi ricorda tanto la nostra vita insieme. Ciao.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Gli anziani non diventano saggi, diventano più attenti,

0: dab.it.
1: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Non me lo dì.
3: No, te lo devo dire.
1: 7080.it presenta C30.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Lo dico una volta e basta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Va a morire ammazzato te, tua madre e tutta la razza sua.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Esatto!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Tutto questo non ha prezzo.
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Rieccoci su Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1981. Le 5 hit sono George Harrison, All Those Years Ago, Leary Denauer, Is It You, Kim Carnes, Betty Davis Eyes, Stephanie Mills, Two Hearts, Grover Washington Jr., Just the Two of Us. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: E a Can House, sentite, già anglosassone come termine, Can House. Abbiamo dei termini stranissimi che io vi voglio accennare e abbiamo molte etimologie che vengono dal latino. Noi per dire domani diciamo quanie cre, quando è cras. Dopodomani pscre, post cras, ragazzi. Oh, fra tre giorni pscried. Qui non lo so da dove deriva, onestamente. Fra quattro giorni pscruofola. È una lingua stranissima, pare che venga dall'afrocubeno.
0: Questa è 7080.it.
3: Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
0: Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: 7080.it è la radio dei tuoi vent'anni. Dei tuoi vent'anni.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Urne chiuse per il turno di ballottaggio alle elezioni amministrative in 42 comuni italiani. Complessivamente la tornata ha interessato oltre 1.130.000 elettori. Sono iniziate le operazioni di spoglio, 42 comuni chiamati nuovamente alle urne per l'elezione del sindaco dopo che nella prima tornata, quella del 24 e 25 maggio, nessun candidato è emerso vincitore. La cronaca: un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Ormai quasi 6 mesi dalla morte della 50enne Antonella Di Jelsi e della figlia 15enne Sara Di Vita, mamma e figlia morte per avvelenamento da ricina, in questura a Campobasso gli inquirenti avrebbero allargato nuovamente il cerchio delle persone sentite. Oltre parenti vengono ascoltati anche alcuni amici di famiglia. L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese degli appalti ferroviari. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. Il tennis: dopo il malore accusato al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo, Jannik Sinner è stato questa mattina al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero emerse situazioni allarmanti, ma l'alto tesino potrebbe tornare anche domani per nuovi esami. Da mercoledì il numero 1 al mondo riprenderà la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon in partenza il 29 giugno. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Due scienziati americani sono dispersi nelle spirali interminabili del tempo passato e futuro nel corso del primo esperimento del progetto americano più grande e segreto, il tunnel del tempo.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
0: Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta.
1: Una produzione K-Vox.
0: Ehi Siri, metti 7080.

0: voi sareste disposti a vedermi far ammazzare da quei banditi?
1: Mors tua, vita mea.
0: E pensare che io credevo che il mio sentimento fosse ricambiato. Io che avrei dato tutto, tutto quello che posseggo, senza esitare, per voi.
2: Lo credo, un tuccia nulla.
3: Un par di sedie sbagliate, un cesso senza latte.
2: E un debito di 30 visite con me, eh?
4: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
9: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
10: Quando ascolto voi mi fate piangere perché mi fate ricordare i miei 20 anni. Siete grandi, complimenti.
11: E mi è capitato anche a me quella roba qui.
9: Questa è 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Devo proprio.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.

0: Ehi, boomer!
1: Non ho capito l'ultima parola.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. L'Aquila, 1963.

0: Muore un grande cardiologo, funerale, centinaia di migliaia di fiori, fra questi fiori primeggia un cuore di rose rosse. Dietro il feretro c'erano due medici, uno rideva come un matto, diceva: ma perché ride? No, rido per la poca fantasia. Hai visto? Muore un cardiologo, gli fanno un cuore di rose rosse. Beh, è giusto, muore un cardiologo, un cuore di rose rosse, ma lei perché ride? Non ride perché penso quando muoio io che faccio il ginecologo.
1: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
1: No, non mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Attento a come ti muovi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Tu stai prendendo un granchio bello e buono.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. In primo piano il voto per i ballottaggi alle comunali 2026. Il centrodestra si conferma Macerata con Parcaroli, ad Arezzo con Comanducci e Lecco con Boscagli. La coalizione di governo vince anche a Vigevano, qui con i voti anche dei Bannacciani. Il centrosinistra vince invece con Legnini a Chieti, Galliano a Trani e Sodano ad Agrigento. Al prossimo aggiornamento dettagli definitivi sugli altri comuni. Cambiamo argomento. Israele avrebbe deciso di sospendere gli attacchi diretti contro l'Iran dopo una richiesta del presidente degli Stati Uniti Trump. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha riunito in videoconferenza alla Farnesina gli ambasciatori italiani accreditati nei paesi del Medio Oriente alla luce delle operazioni militari che negli ultimi giorni hanno coinvolto la regione. Via libera della Commissione europea, un regime d'aiuto di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. I finanziamenti per realizzare impianti eolici onshore, solari, idroelettrici e biogas. Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio davanti al GIP di Milano di Jefferson Smith e Cevarria Verano per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Il 22enne accoltellato alla stazione di Milano Certosa lo scorso 26 maggio è stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare per il 19enne peruviano. Il tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque dopo il problema fisico accusato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Tutto ok anche per Jannik Sinner, che questa mattina si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero emersi situazioni allarmanti. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio solo in Appennino. Temperatura in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.
6: Ce l'ha fatta! La città ritorna! Ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta! Dio ti ringrazio! Eccola qua! La città ritorna!
7: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Alessandro Monfroglio presenta Il numero perfetto. Un artista in 3 brani.
8: Appuntamento de Il numero perfetto dedicato al cantautorato statunitense. In particolare, oggi il nostro protagonista de Il numero perfetto è James Taylor, uno dei cantautori più celebri degli anni 70, con più di 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. James Taylor si approccia alla musica già da bambino, incoraggiato dalla mamma soprano. In particolare, si approccia allo studio del violoncello, ma negli anni 60 si dedica alla chitarra e si ispira, in particolare, allo stile di Woody Guthrie. Nel 1971 è in studio con Dennis Wilson dei Beach Boys, una collaborazione che sarebbe dovuta, almeno sulla carta, essere di super successo, ma che invece si rivela purtroppo infruttuosa. Sempre in quell'anno però James Taylor si rifà e infatti pubblica un album che entra in classifica e vince un Grammy Award grazie anche alla sua versione di You Got a Friend. L'album è Mudslide Slim and Blue Horizon e questa appunto è You Got a Friend, canta James Taylor.

0: dal 1971 James Taylor, You Got a Friend nella sua versione. Abbiamo cominciato così questo appuntamento di Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. E proseguiamo con la storia di James Taylor, protagonista di oggi appunto del nostro approfondimento sulla musica degli anni 70-80. E rimaniamo proprio negli anni 70 e in particolare nel 1975, anno in cui esce il settimo album dell'artista, Gorilla. Anche in quest'album James Taylor reinterpreta un pezzo molto famoso, si tratta di How Sweet It Is To Be Loved By You di Marvin Gaye. Ma nella scaletta di Gorilla compare anche un altro brano, che è quello che andiamo ad ascoltare proprio ora. Dal 1975, Gorilla, James Taylor, Mexico.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it
2: che raccontano l'artista.

James Taylor, l'anno era il 1975 e l'album era Gorilla. Siete su 7080.it e questa è la seconda delle tre canzoni di oggi de Il Numero Perfetto, il nostro approfondimento sulla carriera degli artisti degli anni 70 e 80. E rimaniamo proprio nel decennio dei 70, decennio non facilissimo per James Taylor, sono infatti anni turbolenti per lui e per Carly Simon, sua compagna. La coppia infatti entra in crisi a causa delle lunghe assenze di James, che purtroppo è via in tournée. Nel frattempo però, James Taylor firma un contratto con la Columbia e realizza l'album JT, James Taylor appunto, le sue iniziali. Questo album vale all'artista un altro Grammy per miglior performance vocale pop. Da questo disco ascoltiamo Your Smiling

0: Your Smiling Face da JT. Questa era James Taylor sulle frequenze di 7080.it, protagonista di oggi de Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Il nostro spazio è quindi finito. Noi torniamo domani con un altro artista, altre tre canzoni, sempre qui su 7080.it.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Ma come facevi a saperlo?
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Spiritoso sei, un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso. Un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.

0: Ascolta Artemio, ti ho preparato un bel pacco. Ci ho messo dentro un prosciutto, la coppa, qualche ovetto e un po' di farina. Te lo spedisco subito.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
4: 80. Buonasera a tutti di TV 7080. Io sono Simone e vi seguo da Montirone in provincia di Brescia.
5: Bene, e diamo inizio alle danze.
4: Che fretta c'era, maledetta primavera. Che fretta c'era, lo sappiamo io e te.
5: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
4: Di carezze che...
6: Sì, dai, io.
4: Non cambia.
5: Oh, cacchietto!
4: E la una sola cena che imbroglio era. Di un amore
7: così mi uccidi, amico.
4: Così vero, che fretta c'era, lo sappiamo io e te.
5: Per me, numero uno.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Qui a Biennale c'erano niente a mangiare, c'erano solo sti barattoli. Bevi, è fresco.
3: E porca mignotta.
2: Beh, bentana,
3: ma chi sono questi?
2: Chi?
3: Che stanno a fotografare?
2: Chi? Questa è la mia signora. Che fotografare? Ma non glielo potevi dire tu?
3: E chi glielo di?
2: Che non sei una statua.
0: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e segui

0: piace la nostra musica?
1: Oh nonno, sega almeno su che ti sale la pressione, dai.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito, va?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano con i ballottaggi delle elezioni amministrative. 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi, Arezzo, Lecco e Macerata. Il centrosinistra in altrettanti, ma Agrigento, Chieti e Trani. Secondo le elaborazioni di YouTrend, il centrosinistra passa da 8 uscenti a 10 eletti e il centrodestra da 5 a 6, mentre i sindaci civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2, affluenza definitiva al 52%. Telefonata oggi tra il presidente americano Donald Trump e quello israeliano Netanyahu. Quest'ultimo ha accettato di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran e anche Teheran annuncia la sospensione dell'offensiva, ma avverte che gli attacchi saranno più duri e devastanti qualora Israele riprendesse i bombardamenti su Libano. La procura di Tempio Pausani ha chiuso le indagini preliminari nell'inchiesta per l'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo, uccisa con 3 colpi di pistola il 12 settembre 2025 da Emanuele Ragnedda nelle campagne della Gallura in Sardegna. La PM ha escluso l'ipotesi di legittima difesa e accusa l'indagato di omicidio volontario. Operazione antimafia della DDA di Catania. Sono state decise 20 misure cautelari con accusa a vario titolo come associazione di tipo mafioso con l'aggravante delle armi, traffico di droga aggravato dall'agevolazione mafiosa, detenzione di armi da guerra e armi clandestine, tentato omicidio. Dalle intercettazioni è emerso che l'organizzazione criminale indagata era collegata al clan Mazzei. Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina, il club viola ha ufficializzato il suo arrivo, firma un contratto fino al 2028. Il Beşiktaş invece ha annunciato Vincenzo Italiano come nuovo allenatore. Per quest'ultimo il contratto dovrebbe essere di 2 anni e circa 6 milioni di euro a stagione. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Sì, ma non sta funzionando.
5: Sì, invece. Hai visto che il tempo qui è rappresentato come una dimensione fisica? Hai capito che puoi usare una forza che attraversa lo spazio-tempo?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: The Hit Parade.
7: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox, numero 5.

0: produzione K-Vox. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: È anarchia.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, lasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
4: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Se qualcuno pensa che la pace e l'amore siano solo un cliché che deve essere lasciato agli anni 60, questo è un problema. La pace e l'amore sono eterni.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, volevo ascoltare, se è possibile, una sitcom degli anni 80. In italiano era Babysitter con Scott Baio.
2: Ehi ragazzi, guardate che ore sono. Sbrigatevi, farete tardi a scuola.
1: Ora la sigla della serie non me la ricordo, devo dire la verità. Continuate così, siete dei grandi.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Leonardo e chiamo da Como e vi ascolto frequentemente, giornalmente. Mi piacerebbe ascoltare Suspicious Mind di Elvis.

0: progetti 7080. 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Paola da Genova. Vi avevo già mandato un messaggio WhatsApp con una richiesta. E niente, voi siete meravigliosi, mettete della musica fantastica che allieta le mie giornate quando sono a casa. E niente, avrei piacere di riascoltare una canzone di Raff, che credo sia una delle più belle che ha fatto e cosa resterà di questi anni 80. Se la mandate in onda, la dedico a voi e la dedico a tutti i 70-80ini come me. E dai ragazzi, continuate così. Un saluto da Paola da Genova. Baci baci.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: No, senti tu, il contratto per la tua fine è già fermato. Le picciotte, l'artiglieria, il fondo del fiume, è tutto fissato. Sono stato chiaro o no? È da qua dentro, basta solo che io spingo un bottone.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Andrea del Bidoc Marco in provincia di Como. La mia canzone preferita 70-80 è Boys di Sabrina Salerno. Quando l'ho sentita mi è piaciuta subito.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops. Ecco l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1974. I 5 super performer sono Maria Muldaur, Midnight at the Oasis, Hughes Corporation, Rock the Boat, George McRae, Rock Your Baby, Stevie Wonder, Don't You Worry About a Thing, MFSB, The Sound of Philadelphia. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Sono il lupo cattivo.
3: Questa è 7080.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
6: Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
8: Questa sì che è vita.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Israele ha deciso di sospendere gli attacchi contro l'Iran dopo la telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Netanyahu. Nell'accordo, stando a quanto emerso, non è compreso il Libano. I media di Beirut riportano infatti che l'IDF in queste ore ha ripreso a bombardare alcuni villaggi del sud del paese. L'Iran ha ufficialmente dichiarato il proprio spazio aereo completamente sicuro e lo ha riaperto a tutti i voli nazionali ed internazionali. Conflitto russo-ucraino, Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Zelensky di avviare negoziati diretti con Putin, partendo dall'attuale linea di contatto. I leader riuniti a Londra fissano 5 punti, cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzie di sicurezza vincolanti, forza multinazionale, congelamento dei beni russi e tutela della sicurezza europea e della NATO. Ma Mosca replica difficile un'intesa con Kiev. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia. La cronaca: nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Cassano d'Adda per soccorrere 2 persone finite nell'acqua del fiume Adda. Una delle due, la più giovane, è riuscita a mettersi in salvo aggrappandosi ad alcuni rovi presenti su uno scoglio. L'altra persona, un uomo di circa 60 anni, non è più riemersa. Sul posto sono arrivate le squadre di soccorso che hanno individuato il corpo 600 metri più a valle e lo hanno recuperato. Cresce la preoccupazione per la scomparsa di una bambina di 12 anni di origini ucraine svanita nel nulla domenica a Ceccano Frosinone. Secondo quanto riferito dai parenti, la 12enne si sarebbe allontanata da casa, dove vive con i nonni, senza gli effetti personali. La nipote aveva detto più volte di voler tornare in Ucraina dal padre, che sta combattendo nella guerra con la Russia. Le ricerche sono state intensificate anche oltre i confini nazionali. Amministrative, pari ai ballottaggi delle comunali, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, e la centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto, il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci e la centrodestra da 5 a 6, mentre i civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Il calcio: in attesa del ritorno ufficiale di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, il Torino ha scelto Abate per il dopo d'Aversa. Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina dopo la rescissione con il Sassuolo, che nel frattempo ha convinto Aquilani. Il Parma ha ribadito la fiducia a questa, Paolo Bianco confermato invece alla guida del Monza. Ed è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Mort! Dove sei? Mort!
5: Ehi, fermo là! Che ci fai in camera mia? Non toccare le mie cose con quelle tue zampacce che calpestano la strada!
4: Sto cercando Mort, è venuto di sopra un'ora fa e ancora non è tornato.
5: Oh oh!
4: Che c'è?
5: Qualcuno ha attivato la mia macchina del tempo.
4: Macchina del tempo? Non sapevo che ne avessi una.
5: Sì, l'ho costruita quando mi sono stancato di giocare a tira e ascolta.
6: Il maiale fa... Uan! La mucca fa...
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: Oggi con noi c'è la musica di Edoardo Bennato. Ho scelto tre album dai quali ascolteremo tre canzoni. Il primo, pubblicato nel 1973 ed è anche il suo primo 33 giri, contiene 10 tracce e la canzone che ascoltiamo è questa.
0: Il numero perfetto, un artista in tre brani.

0: Questo è Un giorno credi, la canzone che è incisa nel lato B di questo album, ma voglio ricordarvi anche il singolo estratto, il 45 giri, dove sul lato A c'era Non farti cadere le braccia e sul lato B Detto tra noi. Continuiamo, facciamo un salto in avanti e passiamo alla Torre di Babele, che è anche il quarto album pubblicato da Edoardo Bennato, uscito nel 1976. Noi ascoltiamo proprio la canzone che dà il titolo all'album.
1: Il numero perfetto, un artista in tre brani, conduce Roberto Lucchi.

queste 10 canzoni incise su questo 33, vi voglio ricordare anche Venderò, Franza è il mio nome, Viva la guerra e Cantautore, altre canzoni sicuramente di grande successo. Andiamo avanti, ma certo abbiamo ancora un 33 da scoprire ed è questo quello che è uscito il 1 aprile del 1980 e si intitola Sono solo canzonette. Seconda

0: nell'isola che non c'è.
1: Otto pezzi incisi in questo 33, come ad esempio il rock di Capitano Uncino, poi c'è Nel covo dei pirati, Sono solo canzonette, che è quella che dà il titolo all'album, Rocco Coccodrillo e L'isola che non c'è, che è la canzone che abbiamo ascoltato noi proprio oggi in chiusura di questo appuntamento. Vi aspetto per il prossimo.
2: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
3: Il numero perfetto.
2: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Oh, andiamo, non è vero!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non mi sono mai sentito così vivo!

0: Foci.
1: Grazie.
2: Grazie, vecchio.
1: Oh, e Danfara del veneziano.
2: E il socio di Righetta è veneziano.
1: Davvero? Mica lo sapevo.
3: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
10: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
11: Vogliamo andare?
10: 37 70 88 70 80.
12: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, pronto?

è 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: Italo80.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer!
1: Senti, testa di salame, sono io il muscolo pensante in questo gabbio. Tu non starmi tra le palle.
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: Se mi rompi le palle.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Saluti da Top of the Pops. Anche oggi siamo pronti a svelarvi 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1988. I 5 top performer sono In Excess, New Sensation, Gloria Estefan, 1-2-3, Tracy Chapman, Fast Car, Clymie Fisher, Love Changes Everything, Johnny Hates Jets, I Don't Want to Be a Hero. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Guarda, questa è la pizzettina. Mi raccomando, non metterla vicino al quaderno, sono lo sporchi, eh? E non darne ai compagni, capito? Mangiatela tutto da solo, niente compagni.
1: Questa è 7080.it.
2: Sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
7: Oh, ma ci saranno più a pettulo questi?
8: No!

0: ci ascolti in DAB.
1: Signor sì, certo signore.
0: Guardaci anche dal televisore cercando 7080.it sul canale 351.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: 351.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
4: 7080 News.
5: Buonasera dalla redazione. Apriamo con la cronaca. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis, in cui era stato condannato a 28 anni. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Iscritto anche il carabiniere, suo parente, mediatore con l'imprenditrice vinicola per tentata violenza privata. Ad indagare sul caso la Procura di Roma, dove è arrivato il fascicolo. La coppia Cipriani-Minetti passa al contrattacco e raddoppia la richiesta di risarcimenti al Fatto e alla RAI per il danno alle imprese, reclamando 250 milioni di dollari, e per il danno reputazionale. In totale le due cause, a New York e a Roma, ammontano 220 milioni di euro. Il Fatto ha pubblicato le chat con la testa che al quotidiano aveva parlato di festini nel ranch della coppia, versione poi ritrattata in una dichiarazione giurata da un notaio. Nicola Minetti, condannata a 2 anni e 10 mesi per il caso Ruby e 1 anno e 1 mese per la Rimborsopoli Lombarda, ha ricevuto il provvedimento di clemenza per le gravi condizioni di salute del figlio adottivo. Dall'estero, il fuoco incrociato tra Iran ed Israele è al momento sospeso in attesa di un pieno ritorno della diplomazia dopo la rottura della tregua dell'8 aprile scorso. Decisivo è stato l'intervento di Donald Trump, che in mattinata ha avuto un nuovo colloquio telefonico con Netanyahu. Nell'accordo, stando a quanto emerso, però non è compreso il Libano. I media di Beirut riportano che l'IDF in queste ore ha ripreso a bombardare alcuni villaggi nel sud del paese. E siamo al calcio. Dopo la grande paura per il collasso durante l'amichevole con l'Ucraina, sono arrivate buone notizie dalla Danimarca sulle condizioni di Christian Eriksen. E adesso arriva anche il post social dell'ex centrocampista dell'Inter. Voglio far sapere a tutti che sto bene e sono a casa con la mia famiglia, scritto su Instagram. Come potete immaginare, quello che è successo ha toccato molto me e la mia famiglia. Ma voglio rassicurare tutti, perché è stata una cosa diversa rispetto al 2021, quando il calciatore fu colpito da un arresto cardiaco nella partita contro la Finlandia agli europei. Ed è tutto, a più tardi.
4: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Si può credere e si può anche non credere. Comunque, se un tipo imbronciato che si chiama Ross o un barista simpatico che sa prendersela sempre allegramente, se uno di questi due capitasse dalle parti vostre, fareste bene a stringergli la mano. Anzi, tutte e tre. O a guardarlo bene negli occhi. In tutti e tre. Perché questo signore potrebbe trascinarvi al di là dei confini della realtà.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.
8: 7080.it e K-Box presentano
9: Backup. 20 anni compressi in un'ora.
10: 8 giugno 1984. Esce il film Ghostbusters. La canzone di Ray Parker Jr., che porta lo stesso titolo, ha delle somiglianze con I Want a New Drug di Huey Lewis. Ray Parker Jr. e Huey si accordano in via extragiudiziale.
11: Leggi l'intero articolo su 7080.it.

0: Roberto Lucchi presenta Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: Sono curioso quanto voi di capire quelle che sono oggi le tre canzoni, i 3-45 giri che ascoltiamo dal nostro Jukebox. È l'8 giugno 1981, come sempre tre canzoni pescate dalle prime 10 posizioni della classifica italiana, e allora subito la numero 1.

10 minuti di tempo, 3 canzoni. La prima l'abbiamo ascoltata, salutiamo anche Pino Daniele e diamo il benvenuto a Dieter Parisi. Inseriamo le 100 lire. 7080.it

0: Jukebox, che come sempre vi aspetta per la giornata di domani. Non mancate!
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: 20 anni compressi in un'ora.
1: 1985, 8 giugno, ratifica dell'accordo di modifica dei patti lateranensi fra Italia e Città del Vaticano.

0: Signora, questo bucato è stato tutto lavato in lavatrice con Dash, una parte anche candeggiata. Quale parte è più bianca? Forza?
1: Non c'è differenza.
0: Giusto! Dash lava così bianco che più bianco non si può, nemmeno col candeggio.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
12: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
13: Società Italiana per la tutela della voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info

0: penso che il titolo sia quello, adesso non me lo ricordo francamente correttamente, niente, no, mi ricorda una persona che avevo conosciuto molti anni fa.
1: Che vuol dire? Vuol dire che

0: 70.it.
1: Hey Boomer!
2: Signore, ci provo, signore!
1: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 70.80.it.
3: E ne consegue che il sottoscritto sarebbe...

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Tre canzoni per 100 lire. Jukebox, 8 giugno 1985. Prontissimi anche oggi con la monetina.
2: E arrivo io subito a scegliere la prima canzone, la C15. Lui è Brian Ferry, loro sono Roxy Music e questa è Slave to Love.

0: Newell con i Propaganda in jukebox, tre canzoni per sole 100 lire, due le abbiamo ascoltate, ne manca solo una.
1: E allora chiudiamo questo appuntamento di jukebox dell'8 giugno 1985 con le Mai Tai e History.

0: Prima ancora Propaganda con Duel e poi ancora Brian Ferry, Roxy Music, Slay to Love. Le tre canzoni per sole 100 lire chiudono l'appuntamento con Jukebox.
1: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Ma tu non hai mai avuto una delusione d'amore?
1: Purtroppo, mai.
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 70

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Roger, qui Maverick, sono pronto.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. La Procura di Roma, nell'ambito della vicenda della flottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Intanto il presidente americano Trump ha rivelato il contenuto della sua conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu. Ho detto a Bibi: attento a quello che fai o resti solo contro l'Iran. Nelle scorse ore Netanyahu aveva annunciato che il fuoco con l'Iran era cessato e che gli attacchi contro Teheran erano stati per autodifesa. Continuano invece i raid delle IDF nel sud del Libano. La cronaca: la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello, dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis, in cui era stato condannato a 28 anni. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Iscritto anche il carabiniere, suo parente, mediatore con l'imprenditrice vinicola per tentata violenza privata. Ad indagare sul caso la Procura di Roma, dove è arrivato il fascicolo. Amministrative: pari ai ballottaggi delle comunali, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, e la centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto, il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci e la centrodestra da 5 a 6, mentre i civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Il partito del primo ministro Nikol Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari di ieri in Armenia, ampiamente percepite come le più importanti della storia del paese. La consultazione popolare era un test per la svolta occidentale impressa dal premier uscente, impegnato in una politica di diversificazione delle alleanze per ridurre la storica dipendenza dalla Russia, come pure per il percorso di pace con l'Azerbaigian e il riavvicinamento alla Turchia. Siamo al calcio. All'indomani dell'Europeo Under 17 vinto dall'Italia ai calci di rigore contro il Belgio e del successo della nazionale maggiore in amichevole contro la Grecia, c'è gloria anche per l'Under 21, guidata provvisoriamente da Carmine Nunziata. Gli azzurrini superano infatti 1-0 l'Albania nel test organizzato a Fontana Fredda, dove la rete di Calvani al 63esimo a decidere l'incontro. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Quando spingo il pulsante verrai sparato dentro il vortice. Sei pronto?
5: Sì, andiamo.
4: Lupo marinaio.
6: David, che è successo?
5: Siamo di nuovo a bordo.
6: Ero all'ospedale.
5: È tutto finito. È tutto a posto. Io me ne devo andare.
6: Vuoi tornare indietro?
5: Non lo so, ma qui non posso restare.
6: E non ci rivedremo più.
5: Uno di questi giorni. Hai la mia mano.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ciupo d'allegria! Il buongiorno si vede dal mattino!
1: E infatti io sto caricando il letame, poi trasporto il letame, poi spargo il letame. Praticamente una giornata di merda.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Ciao, sono Cristian da Treviso. Volevo questa bellissima canzone, I Man Without Us, e con Safety Dance.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
3: La vita è un sogno dal quale ci si sveglia morendo.

0: 70.it. Hey Boomer!
1: Desidera qualcosa lei?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Tu sei solo chiacchiere di incentivo, tu in mano non hai niente, tu non hai niente, non hai niente, sei solo un povero stronzo!
0: 7080.it presenta
3: The Weeks Compilation.
0: 10 over the top alla carte.
4: 8 giugno 1982, i 10 over the top alla carte, la Weeks Compilation su 7080.it è tempo di classifiche. E allora vediamo subito quella di oggi. E al numero 10 troviamo la Steve Miller Band. Apriamo con loro, Abracadabra.

Abracadabra Steve Miller Band, decimi oggi, 8 giugno 1982. Al numero 9 abbiamo Patrice Rushen con Forget Me Not, mentre all'ottavo posto Rosanna e Toto. Saltiamo alla posizione numero 7, dove ascoltiamo Ray Parker Jr. Questa è The Other Woman. The Weeknd.

Other Woman, Ray Parker Jr. sulle frequenze di 7080.it nella Wix Compilation dell'8 giugno 1982. Sesta posizione per gli Odyssey con Inside Out, mentre al quinto posto abbiamo Quick, Rhythm of the Jungle. In quarta posizione troviamo questo gruppo inglese, gli ABC. La loro è

0: quarta posizione di oggi per gli ABC nella nostra Wix Compilation, appuntamento dell'8 giugno 1982. Nella classifica di 7080.it al terzo posto abbiamo gli Yazoo con Only You, mentre al numero 2 è Bow Wow Wow, che ascoltiamo con I Want Candy.
1: Un successo via l'altro, Wix Compilation.

I Want Candy, i Bow Wow Wow, secondi oggi nella Weeks Compilation dell'8 giugno 1982. Questa era la seconda posizione e dunque è giunto il momento di svelare la prima posizione di questo appuntamento Weeks Compilation, ma solo dopo aver fatto il consueto recap. Steve Miller Band con Abracadabra occupa la decima posizione ed è stata la prima canzone che abbiamo ascoltato in questo appuntamento Weeks Compilation, mentre al numero 9 c'è Patrice Rushen con Forget Me Not. Rosanna, i Toto sono ottavi, mentre al settimo posto i Radio di Ray Parker Jr. ci hanno suonato The Other Woman. Inside Out, gli Odyssey occupano il sesto posto, mentre al numero 5 abbiamo Quick, Rhythm of the Jungle. Gli ABC li abbiamo ascoltati al quarto posto con The Look of Love, mentre la posizione numero 3 è occupata dagli Yazoo con Only You. Medaglia d'argento per I Want Candy dei Bow Wow Wow. E al primo posto oggi, 8 giugno 1982, in questo appuntamento con i 10 Over the Top alla carta di 7080.it, abbiamo Goody Two Shoes di Adam Ant.

0: Adam Ant con Goody Two Shoes, questa è la prima posizione oggi, 8 giugno 1982. Questa è anche la canzone che chiude l'appuntamento odierno di Weeks Compilation. Noi torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: lo sdegno che mi pervade tutto, questa Lori del salto, questa cosiddetta attrice, che qui lo dico e qui lo annego, ha confessato candidamente di fronte alla stampa squalificata di aver preso 100 milioni per una notte d'amore. A questa donna io dico: che prezzi! Ma siamo matti!
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080,
5: metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione news.
6: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ok, non perdiamo tempo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Tutto questo non ha prezzo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. La Procura di Roma, nell'ambito della vicenda della flottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Intanto il presidente americano Trump ha rivelato il contenuto della sua conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu. Ho detto a Bibi: attento a quello che fai o resti solo contro l'Iran. Nelle scorse ore Netanyahu aveva annunciato che il fuoco con l'Iran era cessato e che gli attacchi contro Teheran erano stati per autodifesa. Continuano invece i raid delle IDF nel sud del Libano. Dopo le Filippine, un terremoto colpisce Cuba. 6.5 gradi della scala Richter la scossa, con epicentro al largo della costa nello stato di Pinar del Rio ad una profondità di 33 km. Il tremore è durato per oltre 30 secondi con un movimento oscillatorio da est a ovest e da nord a sud. In Italia con la cronaca, strage di Monreale, il video degli istanti di terrore, prima l'agguato, poi la fuga degli aggressori. Nel filmato si vedono i momenti che precedono e seguono la sparatoria, la gente che corre per mettersi in salvo e una delle vittime, Andrea Micelli, che crolla a terra. Davanti alla corte d'assise di Palermo sono imputati 3 giovani dello Zen, Salvatore Calvaruso, Mattia Sconti e Samuel Acquisto. Il procedimento è stato rinviato al 15 luglio. Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni arrivata a Milano con il programma Erasmus ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e 23 maggio, dopo una serata in una discoteca nella periferia est del capoluogo lombardo. Aperta un'inchiesta per identificare i presunti aggressori e ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. È stata ritrovata Valeria Mochan, la bambina di 12 anni scomparsa da ieri sera da casa in provincia di Frosinone. La ragazzina aveva detto di voler raggiungere in Ucraina il papà impegnato nel suo paese nella guerra contro la Russia. Dopo aver acquisito i filmati di diverse telecamere di sorveglianza, i carabinieri hanno visto la 12enne che si addentrava in una zona di vegetazione e, controllando l'area, l'hanno ritrovata in un boschetto in buone condizioni di salute mentre dormiva a terra sotto una coperta. Siamo al tennis. Jannik Sinner tornerà domani all'ospedale San Raffaele di Milano per proseguire i controlli iniziati oggi in mattinata dopo il malessere accusato al Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo. Il tennista azzurro è rimasto nella struttura fino a metà pomeriggio per analisi ed esami programmati da tempo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Continueremo a trasmettere finché questo sarà possibile. Possiamo solo ribadire quello che ripetiamo da stamattina. Trovate un qualsiasi rifugio sotterraneo.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta
7: The House of Fun. This is the second Summer of Love best of. Setanta Ottanta Punto it selected for you.
8: Acid jazz.
7: Psychedelic music.
8: Hip house.
7: Late 80s trance.
8: Stay more tuned.
7: Compiled by Roberto Luca.

0: 8080.it ha presentato
1: The House of Fun. This is the second Summer of Love best of. Tatanta Otanta Punto it selected for you.
2: Acid jazz.
1: Psychedelic music.
2: Hip house.
1: Late 80s trance.
2: Stay more tuned.
1: Compiled by Roberto Lucchi.
3: E ci affrettiamo quindi a collegarci con Londra, con il nostro inviato speciale Sergio Telmon, corrispondente da Londra. Telmon, Londra.
4: This is London, qui Londra. Vi parla Sergio Telmon.
0: Questa è 7080.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77.
10: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
11: La voce è identità, tono, timbro, energia.
12: È ritmo, articolazione, presenza.
11: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
12: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
11: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
12: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
11: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
13: Buongiorno, sono Nives da Firenze. Volevo sentire Just in Case di Robin Big. Allora, Word, WORDS, dei Bee Gees. Grazie.
14: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
15: Tanta gente tenta di mostrare il lato peggiore di sé. C'era la forza interiore con l'aggressività. Dissimula la paura della solitudine con un'aria di indipendenza. Non crede nelle proprie capacità, ma vive proclamando ai quattro venti i propri pregi.
16: Three is a magic number. Yes it is. It's a magic number. Somewhere in the ancient mystic trinity you get three as a magic number. The

0: 12, 15, 18, 21, 21, 24, 27, 30.
1: Yeah.
0: 30.

0: Radio70.it. Hey Boomer!
1: I like it!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Can she and the sunshine band?

0: Gli altri suonano successi. Noi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: Augusti Smelke One.
2: Bentornati ad Augusti Smelke One da Marco De Domenico. La canzone che ospiteremo oggi è celebre per il suo caratteristico riff d'organo e le liriche davvero ridotte all'osso. Parliamo di 96 Tears, brano ampiamente riconosciuto per essere uno dei primi di garage rock ad avere riscosso un certo successo internazionale e una delle canzoni maggiormente accreditate per aver dato inizio al movimento punk rock e a dar vita a questo classico, che è stato composto da Question Mark, nome d'arte di Rudy Martinez, nel 1962 più o meno. La registrazione della traccia ebbe luogo nel Michigan, a Bay City, e successivamente incisa dal gruppo del quale faceva parte Question Mark and the Mysterians nel 1966, che la portarono dritta dritta in classifica alla posizione numero 1 di Billboard. Senza perdere altro tempo, ci ascoltiamo 96 Tears nella versione di Question Mark and the Mysterians.

stato ampiamente fatto oggetto di reinterpretazione nel corso degli anni. Abbiamo ascoltato 96 Tears. Alcuni degli artisti che hanno inciso questa canzone comprendono David Byrne dei Talking Heads, Aretha Franklin, Thelma Houston, che ne pubblicò una versione della canzone come singolo nel 1981 e che raggiunse la posizione numero 22 nella classifica dance americana. E gli Stranglers pubblicarono una versione che raggiunse il 17° posto nella classifica dei singoli, però oltre manica del Regno Unito, ed è proprio la loro versione quella che andiamo ad ascoltare. Quindi qui su 7080.it, 96 Tears, però degli Stranglers.

0: erano gli Stranglers con 96 Tears per il Do Gusti Smell Che One di oggi. Ciao a tutti da parte di Marco Domenico, grazie per averci scelti e seguiti. Se vi va, alla prossima.
1: 7080.it
2: Do Gusti Smell Che One.
1: Metti Radio 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Sulla Rete 2 stiamo trasmettendo Spoleto Anteprima, notizie ed anticipazioni sul 23esimo Festival dei Due Mondi.
1: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77.
6: 0331 59 33 77.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Credo che non diventerò mai come te.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì.
2: Ehi, date un'occhiata lì. Sorelle Brooks. Forse in questo mondo le donne sono riuscite a superare le barriere.
3: Io preferirei un negozio d'abbigliamento per uomini. Avrei bisogno di cambiarmi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: Siamo un po' confiesco stasera, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io ne pago la presa.
5: È chiaro, stufato.
6: Auf Wiedersehen!
7: Innamorato.
8: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su

Il mondo è cambiato. Lo sentiamo nell'acqua, lo annusiamo nella terra, lo avvertiamo nell'aria. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
1: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
2: Sono chiacchiere distinti. Sei solo chiacchiere distinti. Chiacchiere distinti.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: due cappuccini e due paste.
1: Due cappuccini e due paste. 200.
0: 200.
2: Ma papà.
0: Arrivederci, bellezza.
2: Buongiorno. Ma papà, ne abbiamo mangiate 6.
0: Ma cosa te ne importa? Ne abbiamo pagate 2. No, bisogna farsi furbi nella vita, ricordalo, farsi furbi. Chiaro?
2: Sì.
3: Andiamo. Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
10: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
9: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
10: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
11: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
12: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
13: Ricordo degli anni 70-80 che eravamo tutti giovani, spensierati e senza soldi, cazzo, vaffanculo. E andava la grande Chris Ria con On The

www.radioticino.it. Se i tuoi ricordi anni 70-80 hanno questi suoni. Segui 7080.it. Le Polaroid, le diapositive e le pellicole 70-80 le trovi anche sulla nostra pagina Instagram 7080.it. Immergiti nei tuoi ricordi. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Avete ascoltato Discontinuity, funk, disco, groove, by 7080.it. Hey Boomer,
1: veniamo al sodo.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Mi manca la parola.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Genova, 1964.

0: non ho mai avuto, diciamo, il dono del palleggio. No, io riuscivo al massimo a fare primo, secondo palleggio e poi pum, una pallonata che il pallone andava dal recinto del vicino al qua. Ciao, oh, buco sto pallone, morì ammazzato.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Ti piace la nostra musica?
1: Sì.
0: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: Ascolta 7080.it in auto. Scarica l'applicazione TuneIn dallo store del tuo telefono e poi chiedi. Oppure metti 7080. Metti 7080.
1: Alfi! Devi tornare indietro con me.
2: Dove?
1: Indietro nel futuro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
3: Una produzione K-Vox.

cosa resterà degli anni 80? Tutto, perché per noi non finiscono mai. Questa è 7080.it. Solo il bello degli anni 80.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: Roma è stata a casa mia.
4: Vuoi ripetere?
3: Che qui sta, ma Roma è stata a casa mia. E beh? Che devo fare?
4: Non t'azzardassa. Non t'azzardassa, va in cucina a farmi da mangiare, che c'ho fatto.
3: A chi? Io ho fatto la donna, m'ho invitato a casa, ho fatto l'aeroporto, ma non cucino nemmeno si va ammazzate.
4: Rivedi un po' che hai detto.
3: Io non cucino nemmeno si va ammazzate. Che devo fare?
4: Va in cucina.
3: M'ho fatto a cucinare.
0: Questa è 7080.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77
9: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao ragazzi, allora adesso l'anno di preciso non lo ricordo, comunque 73-74. Per Natale i miei genitori mi regalarono gli scacchi. Ero il bambino più felice del mondo. E adesso, se ricevono gli scacchi, i bambini di oggi.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
2: Bisogna sempre avere il coraggio delle proprie idee e non temere le conseguenze, perché l'uomo è libero solo quando può esprimere il proprio pensiero, senza piegarsi ai condizionamenti.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: No, carità!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Cioè, a me non porto proprio, mi sa come.
0: 7080.it presenta American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
3: This is the best chart in the world, the American Top 40. I'm Lord Brett Sinclair from United States of America. For 7080.it, your best choice.
4: 1985.

0: 7080.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: E di nuovo ben sintonizzati su Top of the Pops, le 5 canzoni più trasmesse in radio in questo mese del 1975. E dalla classifica ecco le 5 hits: gli America, Sister Golden Air, 10cc, I'm Not in Love, Bachman, Turner Overdrive, Hey You, Eagles, One of These Nights, Bee Gees, Jive Talking. Noi tra le canzoni abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70.

0: Ora la società si è fatta meno avida e più rispettosa delle buone maniere. C'è il piacere nei palazzi e nelle case di arredare non solo le sale di rappresentanza, ma quelle da pranzo, solenni e familiari. In più c'è l'insegnamento venuto dall'India, perla delle colonie, dove i Maharaja hanno fatto conoscere lo sfarzo orientale anche a tavola. E dall'India prende spunto Francatelli per inserire tra le 1462 ricette del suo libro di cucina anche quelle straniere accettate dagli ufficiali dei reggimenti imperiali, compreso il pollo tanduri arrostito nello speciale forno. Anche se per Natale le guarnigioni di frontiera rispettano il rito del padding inglese.
1: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, 7080. Oppure:
4: Ehi Siri,
3: metti 7080,
4: metti 7080.
3: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.